0: La mia canna come la caccia c'è la caola di un mobiale. E gli gli sabuni di accuttua, caccia a me.
1: Ma bruca come un blava napa mu nova qui il rabate.
0: In giù mando io a caccia via sanam. Camo te sabuni e saibu, i bua cagni le canaia che frebe.
1: Uno con mio aiuta e le saibu.
2: Cagni di sti ci sabuni che tu stanga a noi pataro iage.
0: E te cagni c'ho naccio. Mudo mu usa per iangaglia gli ronde le saibu.
2: Le chine monanga na buri reggio, ya vare via niente se so sen.
0: Ha! I denni nasci io ni e ble. Pure ne fatto io ci niente c'è perica. Yani greco ci saibu. No fa mi la maglia io puti a shonganga. Pure mi stari e gisha.
3: Mwanambo wa amarke kote o model cheche menyekalo eji kata fautisaya echenru choko bend wakuma nama vio wa esaibu oko shonganga kulia megongo na kwa mabonda kure echi nyuche pelika
1: saibu inasukulaka tungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza nawa kwayo kupakala kwayo ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta
4: saibu
5: kwa usafi wa gari
1: pikipiki na kinga na vyengine
5: ne perde plus de vue notre savon saibu seluni à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
1: Toto lako ne tukafuda mosabuni ye saibu mama yeteriko kotyo mwando waso chiye saibu omwanya chakande bowa ogo muto munene shela bakwirongwe eri hulagyo mosaibu
4: ni ngungu yumuka
6: kajio moto butembo benyi
1: iwa buka yitwandeke kundi disere radio motore kamera nakotongerere

0: wama behanua omwila vire yira komedia kana yane trovere omwikoleshe 09 94 55 52 66. Wasi India
1: Radio Moto Butembo Beni.